voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
0: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vedrà?
0: Ci vedrà? Sì? Pronti? Introduzione.

0: voglia, niente spero, che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

braccio ed unità. Mir Friede Frieden, Jorini, Paul Reimer, Pacon Becker.

0: Mi prendi? Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok? Siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Sì? Pronti? Introduzione.

0: voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso,
1: così
2: meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Friede Frieden Jorini Paul Reiner Pacon Becke.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

Rien, rien t'espero. Che tenerte sembra fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche questo cuore.

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Rede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vedi?
0: Ci vedrà? Sì? Pronti? Introduzione.

espero que al tenerte se me fían con me. Sei sicura che sta amore come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore.

0: accennato.
1: Ma che meraviglia!
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Così live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

d'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vediamo?
0: Ci vedrà? Sì? Pronti? Introduzione.

0: Rien ne t'espère. Quand t'es nerté, ça va faire quand même. Sei sicuro che sta amore. Come sono sicuro te. Ritornello. Oh vita. Oh vita mia. Oh cuore. Questo cuore. Sei stata il primo amore. Il primo e l'ultimo sarai. Accennato.
1: Ma
2: che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

inglese. Di John Di Nino di Pavese, dal Trentino o dal Pugliese.

coraggio ed unità. Mir Friede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
0: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci vediamo?
1: Ci
0: vediamo? Sì? Pronti? Introduzione.

0: voglia niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicuro te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore.
0: Si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Friede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sarà? Sì? Pronti? Introduzione.

0: gagner un despero, que tenerte sembra a fianco a me. Sei sicura che sta amore, come sono sicura te. Ritornello, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Sì, live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok? Siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Sì? Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicuro te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata la prima amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, hai vita

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

d'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
0: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci verrà? Sì? Pronti? Introduzione.

Rien, rien, t'espero. Que tenerte sembra fianco a me. Sei sicura che sta amore? Come sono sicura te? Ritornello. Ho evitato.

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci verrà? Sì? Pronti? Introduzione.

0: Rien t'espère, que tenerte, ça me fait un commun. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello, oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore. Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: La pelle. Ma
2: che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

ed unità. Mir Friede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Sì. Pronti? Introduzione.

Oh, rien ne t'espère. Que t'es nerté, ça me fait un comme. Sei sicuro che sta amore? Come sono sicuro te? Ritornello. Oh, vita.

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: La pelle d'oca.
3: Che meraviglia.
4: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Live.
1: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

0: bene.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Boniface,
1: papà.
0: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

anticipo que tenerte sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: Questa storia, la storia del Signore,
1: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

0: Mi proteine, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok? Siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sfida! Ci sfida? Sì! Pronti? Introduzione.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: là? Sì? Pronti? Introduzione.

0: voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, questo cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare

d'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Wir Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Paco, Becker.

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
2: La famiglia Boniface, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sfida?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te, ritornello, hai vita

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: La pelle. Ma
2: che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Friede Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becke.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti tutti? Occhio dentro, maestro, bacio, ci là, sì, pronti? Introduzione.

0: Si cool te. Ritornello. Oi vita, oh vita mia, oi core, anche sto core, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

l'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Wir Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Italia.
1: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Maestro?
1: Ci sì. Pronti? Introduzione.

ti spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho invitato

0: Sei stata la prima moda, la prima e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Italia.
1: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho che detto? Maestro? Maestro?
2: Ci
1: sarà? Sì. Pronti? Introduzione. Sì.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata la prima moda, la prima e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato. La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pakon Becker.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
2: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci sfida?
1: Sì. Pronti? Introduzione.

0: niente voglia, niente spero, che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri stili. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ok dentro? Maestro? Maestro? Ci là? Sì? Pronti? Introduzione.

0: spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

l'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Sì? Pronti? Introduzione.

0: niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, questo cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Pacon Becker.

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di essere stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok? Siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Sì? Pronti? Introduzione.

0: Non è un dispero che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso,
1: così
2: meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

0: Mi proteni, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come so sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

0: bene.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Boniface, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Ci sarà? Sì? Pronti? Introduzione.

Voglio niente, spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata la prima moda, la prima e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso,
1: così
2: meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: Va bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sono là.
0: Sì. Pronti? Introduzione.

0: ti spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.